0: Per il cinema senza sosso, c'è un pezzo di musica che era caro con la scena che uscì in Mauritania, e gli avevamo visto che si radiate a
1: épocas que vuelven a estar presentes en Reconexión. Reconexión. Ponte Exa FM 94.1.
2: Me falta un poco.